0: Rete 3 presenta Cult, piccola enciclopedia delle passioni.
1: Sto facendo la rassegna dei paesi dove si può andare in esilio, diminuiscono anche la Francia, è a rischio, stavo pensando all'Australia.
2: Adesso non vorrei dire, ma capita qualche volta che il tuo paese ti deluda, no? Capita di pensare che forse sarebbe meglio andarsene, emigrare, ma poi pensi, dove vai? Tutti i paesi hanno i loro problemi e mica puoi inventarti una nazione tu da solo, no?
3: Il primo maggio del 1968 viene proclamata l'indipendenza dell'Isola delle Rose.
2: Ecco, qualcuno a farsi la sua di nazione, in effetti ci ha provato e anche in modo piuttosto eclatante. Tra questi visionari c'è Giorgio Rosa, ingegnere bolognese, che in una tranquilla estate dell'Italia degli anni 60 ha dato forma al suo sogno, alla sua visione del futuro della nazione, costruendosi la sua. E non è un modo di dire, una piattaforma galleggiante di 400 metri quadri, saldamente ancorata al fondale del mare Adriatico, 11 chilometri al largo di Rimini, sulla riviera romagnola. Quel primo maggio, festa dei lavoratori, Rosa terminò lavori durati 2 anni e dichiarò l'indipendenza della sua micronazione, l'Isola delle Rose.
4: Ciam nascigas ideo, cae ciam la protagonisto de citiu historio comencis prilabori la sian.
2: Giorgio Rosa decise che sulla sua isola si sarebbe parlato Esperanto, la lingua universale potenzialmente comprensibile da tutti i popoli, e che quella palafitta fatta dei tubi di metallo si sarebbe presto elevata fino a 4 piani. Così, mentre Giorgio Rosa brindava con gli amici sull'Isola delle Rose, sulla terraferma i turisti, italiani ma anche moltissimi stranieri, tedeschi soprattutto, ballavano nei locali e mettevano le monetine nei jukebox per ascoltare canzoni come Azzurro di Celentano, La bambola di Patti Pravo, Balla l'India di Lucio Battisti, Little Tony, Gianni Morandi, Le Orme, i Primitives.

0: Ecco, nonostante queste distrazioni musicali, tutti quanti si accorsero presto della presenza della nuova nazione fondata dall'ingegner Rosa. I turisti si incuriosirono e non ci volle molto prima che gli operatori iniziassero a organizzare battelli che andavano e tornavano dall'isola. Rosa progettava di iniziare a battere moneta e aveva già una sua linea di francobolli che vendeva ai turisti che venivano a trovarlo. Tra l'altro, oggi se ne trovate uno, non avrete in mano una piccola fortuna, ma un 50 franchi li vale. Il valore simbolico è ben più alto.
1: I mezzi navali di polizia, carabinieri e guardia di finanza salpano dai porti di Venezia e Ancona diretti verso Rimini. Lo Stato italiano ha deciso che qualunque cosa debba sorgere in quel nuovo Stato è meglio sopprimerla sul nascere.
0: Il problema per l'ingegner Rosa e per l'Isola delle Rose fu che non solo i turisti si accorsero appunto dell'esistenza dell'isola. Le autorità italiane, ad esempio, non la presero tanto bene e così, pochi mesi dopo la sua nascita, in un freddo giorno del febbraio 1969, il corpo sommozzatori della Marina di La Spezia preparò una carica da mezza tonnellata di tritolo, la piazzò sotto la piattaforma e la fece brillare. Così, in un attimo, l'Isola delle Rose non esisteva più.
2: Cult.
0: L'idea bislacca, o forse geniale, dipende da come la pensate, era venuta a Giorgio Rosa poco dopo il suo matrimonio, un paio d'anni prima di quel fatale 1968. E cos'era dunque questa Isola delle Rose? Beh, i rotocalchi dell'epoca la descrissero come un paradiso fiscale, sull'esempio di San Marino, oppure un postribolo dedito alla prostituzione, perfino come un avamposto di una presunta invasione sovietica che poteva contare sulla difesa da parte dei sottomarini russi. Ecco, a noi piace pensare che fosse semplicemente una visione del futuro, per quanto ingenua, per quanto forse sbagliata. Forse era semplicemente un tentativo di essere davvero liberi.
2: Calte.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Il radiogiornale.
1: Saetta con monito serale da Washington all'Unione Europea, accordo commerciale entro luglio o i dazi saliranno. Lo scorso inverno la Svizzera ha importato moltissima elettricità dall'estero, la prossima stagione fredda potrebbe esserci e o potrebbe essere più problematica. Polizia cantonale ticinese, dopo il sondaggio l'audit, il Consiglio di Stato ha dato mandato a un ente esterno per la verifica sul malessere nel corpo. Sport, calcio in Europa League, Freiburg in Conference League, Crystal Palace, prime finaliste dei due tornei per la prima volta nella loro storia. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati. Dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla, ultimo appuntamento di questo giovedì, ormai concluso, un 7 maggio 2026, terminato con, come detto, una cosiddetta saetta da Washington diretta all'Unione Europea. Nella disputa sui dazi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fissato la scadenza per l'attuazione dell'accordo commerciale. Qualora l'UE non adempisse alla propria parte dell'accordo entro il 4 luglio, giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, le tariffe purtroppo aumenterebbero immediatamente a un livello molto più elevato, ha annunciato Trump, o meglio, l'ha scritto sul social Truth. In serata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato, al contrario, buoni progressi verso la riduzione delle tariffe entro i primi di luglio. Passiamo adesso all'approvvigionamento di energia elettrica. In Svizzera, a riportarla in primo piano è l'analisi annuale della Commissione federale dell'energia. Ci sono incognite legate alla guerra in Iran. Gli aspetti salienti del rapporto con Anna Valenti.
2: In generale siamo ottimisti per il prossimo inverno, ma esiste comunque un rischio residuo. La Svizzera deve sempre importare elettricità in quella stagione e una parte importante della produzione europea avviene ancora con centrali a gas. Se gli stoccaggi di gas naturale liquefatto non fossero pieni e arrivasse un inverno molto rigido, l'Europa potrebbe avere difficoltà. In quel caso anche la Svizzera potrebbe non riuscire a importare quanto serve.
3: Presidente, se il blocco di Hormuz perdurasse, la crisi energetica potrebbe essere europea. Durante la pandemia la Svizzera ha lavorato alacremente per firmare degli accordi di solidarietà in questo settore. Nel caso di crisi continentale, la Svizzera riuscirebbe ad avere del gas oppure rimarrebbe tagliata fuori?
2: Questa è la grande domanda. In una vera situazione di crisi non sappiamo se la ripartizione dell'energia funzionerebbe davvero. Il nuovo accordo bilaterale con l'UE sull'energia è di grandissima importanza. Serve a garantirci gli import energetici anche in futuro.
3: Alcuni paesi europei hanno diversificato molto le loro fonti, accelerando anche sulle rinnovabili, ad esempio. La Svizzera, secondo lei, dovrebbe fare di più?
2: In Svizzera l'espansione procede davvero solo nel fotovoltaico sui tetti, tutto il resto è fermo. Avremo bisogno di sviluppare il fotovoltaico alpino, l'eolico e sfruttare meglio il potenziale dell'idroelettrico. Senza questo sviluppo interno diventeremo ancora più dipendenti dalle importazioni e questo va evitato.
1: E nella giornata da poco conclusa si è parlato del calo della disoccupazione nel nostro paese. Nel mese di aprile la Segreteria di Stato dell'Economia ha informato che la percentuale di coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro e sono registrati negli uffici di collocamento è del 3%. Si registra un calo di 0,1 punto percentuale rispetto al mese di marzo e nel mese in questione rallenta anche il turismo svizzero, una flessione prevista a causa del conflitto in Medio Oriente. I pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei Grigioni, meno 13,7%, mentre il Ticino è in controtendenza, più 3,8%. In futuro sarà il paese in cui il lavoratore ha perso il lavoro dopo l'ultimo impiego anziché il paese di residenza a essere responsabile del pagamento delle indennità di disoccupazione. In Svizzera però la legge non entrerebbe immediatamente in vigore, anzi, secondo un'analisi della CIA, invece, consegnata alla Casa Bianca, l'Iran può resistere al blocco navale americano per almeno 3-4 mesi prima di dover affrontare difficoltà economiche più gravi. Questo è un paio di notizie in breve. Per ritornare in Ticino, dove il governo ha deciso di affidare a una società esterna un audit indipendente per analizzare il clima di lavoro all'interno della polizia cantonale. Da un sondaggio pubblicato era infatti emerso che 7 agenti su 10 avevano pensato di lasciare la professione. John Robbiani.
0: C'era stato questo sondaggio che aveva fatto clamore, secondo cui appunto circa il 70% degli agenti è arrivato a un certo punto della sua carriera a pensare di appendere la divisa al chiodo. E il 25% degli intervistati ha anche dichiarato di aver cercato attivamente un altro posto di lavoro. Un sondaggio che aveva creato discussioni, atti parlamentari e anche qualche polemica. Il responsabile politico della polizia, il consigliere di Stato Claudio Zali, aveva inizialmente criticato i risultati, sostenendo che si basavano su domande macchiate, diciamo così, da preconcetti negativi.
4: Le critiche che avevo rivolto all'epoca erano da una parte di natura metodologica, altre riguardavano la presentazione del risultato, perché è chiaro che fa più notizia, fa più clamore dire che c'è il 15% di persone scontente, invece che dire che c'è l'85% di persone tendentemente soddisfatte.
0: Ora, appunto, il governo attribuisce alla Ecoplan di Berna, un istituto indipendente di ricerca, il mandato che prevede un'analisi strutturata della situazione all'interno della polizia, colloqui con i collaboratori di diversi livelli gerarchici per valutare il grado di soddisfazione e le condizioni di lavoro.
4: È chiaro che vi è un intento di verifica anche di quanto detto finora. Ai tempi mi ricordo di aver dichiarato che l'idea di un audit nostro era prematura, poi ci siamo confrontati meglio col risultato di quell'audit. Non siamo impermeabili alla critica, ci mancherebbe altro, e che in prospettiva futura abbiamo alla fine ritenuto opportuno procedere in questa direzione.
1: Dopo aver trascorso quasi 20 ore in mano alla polizia turca, è stato rilasciato Yahya Polkerje, il curdo rimpatriato mercoledì a Istanbul con moglie e figlio minorenne, dopo la negazione del diritto all'asilo in Svizzera. L'uomo, che viveva da 4 anni in Ticino con la famiglia, è sotto procedura penale in Turchia per alcuni post online contro il presidente Erdogan. A Istanbul l'interrogatorio è avvenuto senza la presenza di un legale. In seguito è stato rilasciato sotto sorveglianza. Cosa comporta ciò? Ce lo dice l'avvocata di Polkerje Immacolata, Ilio Rezzonico.
5: Posso immaginare che sia, siccome c'è pendente comunque un processo nei suoi confronti, che lui non si possa allontanare, che deve essere sempre a disposizione delle autorità e che quindi ci sarà comunque questo processo. Il procedimento penale nei confronti del signor Polkerje è stato aperto per offesa, insomma, alle autorità statali e a Erdogan, e questo è purtroppo un reato che spessissimo viene utilizzato dalla giustizia turca nei confronti di persone di etnia curda.
1: Regno Unito, vasta tornata locale per il rinnovo di amministrazione varia tra Scozia, Galles e una parte dell'Inghilterra. Seggi chiusi a inizio dello spoglio per una serie di votazioni destinate a avere riflessi anche sulla politica nazionale. Questo in un clima di pessimismo tra le file del partito laburista del premier Keir Starmer, in crisi di consensi fra scandali e fallimenti di governo, a fronte dell'ascesa di altre forze come Reform UK, compagine della destra anti-immigrazione guidata dal trumpiano pro-Brexit Nigel Farage, o come i Verdi, schieratisi a sinistra del Labour sotto la leadership dell'emergente ecopopulista Zach Polanski. È invece durato 45 minuti l'incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano, dopo gli attacchi di Trump al primo pontefice americano. Uno scambio di vedute sui paesi segnati da guerre, tensioni politiche e difficili situazioni umanitarie, e sulla necessità di lavorare per la pace. Questo lo si legge nella nota della Santa Sede, che sottolinea il comune impegno per buone relazioni bilaterali. La crisi nel Golfo Persico adesso, che non conosce ancora soluzione per gli Stati Uniti, i negoziati e le trattative diplomatiche con l'Iran si stanno rivelando piuttosto ostiche. Piero Grabeck, a che punto siamo?
6: Sembra che ormai si sia ad un passo da un compromesso, da una soluzione che però potremmo forse definire come minimalista, semplicemente fermare la guerra quale priorità. Basta attacchi, basta bombardamenti e poi in seguito si dovrà subito affrontare il punto delicatissimo della reale riapertura dello stretto di Hormuz per riportare un po' di normalità negli scambi commerciali, riportare dei prezzi meno elevati alle stazioni di benzina ad esempio. Un futuro negoziato per nulla ovvio, e per nulla ovvio ecco, sarà anche il terzo passo previsto, quello di un accordo più globale per risolvere tutto quanto questo conflitto esploso clamorosamente il 28 febbraio scorso, quando sono scattati i bombardamenti statunitensi e israeliani sull'Iran. Per questo accordo globale si è fissata una finestra temporale di 30 giorni durante i quali risolvere questioni estremamente spinose, quali le attività nucleari iraniane.
1: Intanto gli esperti dell'Unione Europea informano che, sebbene al momento non ci siano carenze di carburante nell'UE, nelle prossime settimane potrebbero verificarsi difficoltà di approvvigionamento a livello regionale se il blocco delle forniture petrolifere attraverso lo stretto di Hormuz non dovesse risolversi. E dalla Commissione Europea si apprende che anche in presenza di un aumento del prezzo del carburante, le compagnie aeree non possono aumentare ex post i prezzi dei biglietti già acquistati. Lo chiarirà comunque la Commissione con un pacchetto di linee guida in adozione in giornata, nella giornata a venire. La pagina sportiva adesso con David Conti.
7: Ben ritrovati. Aston Villa Friburgo in Europa League, Rayo Vallecano Crystal Palace in Conference League. Sono queste le finali che vanno ad aggiungersi a PSG Arsenal di Champions League. Il Friburgo alla sua prima finale ha battuto 3-1 il Braga anche grazie al gol del nazionale svizzero Manzambi, mentre l'Aston Villa ha eliminato il Nottingham Forest di Ndoye. Gli spagnoli hanno vinto 1-0 a Strasburgo. Il Crystal Palace si è qualificato all'atto conclusivo grazie al 2-1 allo Shakhtar Donetsk. Sempre per il calcio si apre la 34esima giornata di Challenge League. Alle 20:15 il Bellinzona è ospite dello Stade Losanna. In Italia l'anticipo della 36esima giornata è Torino-Sassuolo. Nell'hockey la Svizzera con Ischer, Josi, Maier e Niederreiter ha battuto in amichevole ai rigori 5-4 la Finlandia. Nel tennis agli internazionali d'Italia ottimo debutto di Belinda Bencic, vittoriosa 6-4 6-1 contro la canadese Andreescu, prossima avversaria al terzo turno la russa Kalinskaya. Infine nel ciclismo, oggi prende il via il Giro d'Italia, 147 chilometri tra Nessebar e Burgas in Bulgaria.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di venerdì ormai 8 maggio e Meteo Svizzera ci fa sapere che le ore notturne saranno serene. In giornata in tutta la Confederazione soleggiato o abbastanza. In serata, soprattutto sui rilievi, nuvole e rovesci. Temperature stamane 6-10 gradi, massime fino a 23. Un'occhiata all'evoluzione: sabato abbastanza soleggiato, nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli e rovesci, da domenica al sud in Romandia precipitazioni, altrove dapprima ancora schiarite, poi nuvoloso con rovesci o temporali, lunedì nuvolosità variabile e pioggia, martedì probabilmente ancora variabile con precipitazioni. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Matteo Valenti in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
8: Radio Televisione Svizzera.

0: Buonasera, girls! Dai!
1: Diciamolo!
0: Cosa c'è di più bello bello nel mondo cinema del film
1: coi coccodrilli? Coccodrilli!
0: Ma niente, ma di base c'è paro di palude, niente può essere più bello bello del vedere emergere dall'acqua la geppa caimanata con sguardo sempre blasé di un alligatore possibilmente di dimensioni disumane e di insaziabile fame, pronto a zannare qualsiasi bipede osi attraversare il suo campo visivo. Partito in quarta all'alba degli anni Ottanta con Alligator, proseguito poi in pompa magna, ma magna proprio è il caso di dirlo, con la serie Lake Placid, il mondo cinema dei gaimani, degli alligatori, mega mega mega giga più, è degenerato poi bellamente con
1: Gagatoni di Spessore,
0: quali Killer Crocodile, Crocosaur, Robocroc, e adesso, per non interrompere il trend trasciaro No Limits, con...
2: Ladies and gentlemen, it is my profound pleasure to introduce...
0: The Bayou!
3: Cazzo! Dove è andato?
4: Di solito non attaccano gli uomini così.
3: Cosa? Che diavolo vuole da noi?
4: Che diavolo ci stanno attaccando?
5: Ci sono delle dicerie. Gli alligatori sono strani.
6: Coraggio, Frank, rispondi.
5: Veloci, fulminei. Di solito gli alligatori si nascondono se sentono delle persone, ma questi sono frenetici. Coprono lunghe distanze, sono aggressivi. Attaccano in modo inspiegabile. Per uccidere.
0: Olè, ci mancava il caimaname doppato di metanfetamina che parte in tromba nel rosicchio di improbabili attori buttati là a mo' di pastura. Ora però, giustamente, tu, giovane scafato abituato al peggio, mi dirai:
1: sì, ma bro, ma cosa vuoi metterci cose in un film di caimani se non gente inutile che si fa mangiare dai caimainati?
0: E che ne so, frate, prova a non legarti le mani e a sederti saltellando con le ciappe, ciappe, ciappe sulla tastiera del PC per scrivere la sceneggiatura. E magari riuscivi a risollevare le sorti di questo filmazzo dal livello documentario sui topi marci con ricotta.
4: Se ve ne trovate davanti uno e vi fissa dritto negli occhi, non rimanete lì impalati. Giratevi e fuggite. Senza voltarvi indietro, non provate a correre a zigzag perché gli alligatori possono raggiungere i 40 km orari. In ogni caso, se vi raggiungono, non sprecate energia.